tu vali. Si tu ogen è miguo, miguo, solo vuoi mi ieri, mi ieri, ogen è miguo.